Mofuto o abela dikwele di le supa madi a kananga di kete di le kgolo mashome a matlhano engwe lengwe ya tsone go ba thusa ka thuto pele ga ba ka simola tiro ya diatla. Namibia yo ke

ba metshameko ya the FIFA World Cup mo nakong e Lionel Messi ka nno dikarang di le robedi mme o latelwa jalo ke Kylian Mbappe mo go le Erling Haaland ka nno di le supa mo retsame nno di le thataro ke Harry Kane wa lefatshe la England mothabetlhe ga se e gope nna le wena se re tla re le mo go tsena mo nakong e jitse gore go lwa botlhano ga e le gore se tsena le balaetsa tsena ka go nna kae.

emputsetsa borago go aganyana tsele fa ke ntse ke lele kao e seng gompieno ai jatsa badingwaga ba re ga di leto ope

Metlhano fela metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya boroba bongwe. Motsane yotshe ke go tlogela ela ka lekalo ke ralo ke re ao mafelo a beke a mantle ruri ke go eleletsa tse tsotlhe tse dintle ke go eleletsa ka tlego masego matlho sengwe le sengwe fela se o se tshwara motsane yotshe ke re a se tshwarege ee o siamelwe o itlhokomela motsane yotshe sengwe le sengwe se o se dirang o se kwa lebala o se dira ka maikarabelo. Ee, be careful o tlhokomele o itlhokomela motswane etso o tlhokomele mo ditseleng ga o kgweetsa o tlhokomele jalo ga o le mo lapeng a dipati di nne di tswaletse dirukutlhenyana go maswanyana malatsing a itsene malatsi a kgona re le a lentse ya le gantle dirukutlhenyana di tsena le di le brusha brusha di tsaya di tswa di sia o tla leba ko ka ee jaanong le tlhokomele bana le wena o itlhokomela motswane etso o nete a tsa gore ga o tsamayang teng go babalesegile go maswa mo malatsing a gompieno gang go itse gore gate go tla diragalae mme ele ela motswane etse ke rale ke re go tla siama o siamelwe ke rialo ke re o segogale mafelo a bekeang.

0: blue kama di a 423 million ka 30.6 million a ileng a antshwa le gone go ile ga felelediwa ka matlo a kana a le lesome le barataro a badiri administration bloko le mafelo a boithomelo a ka nna a le nya a ileng a bula ditiro di ka nna le lesome le bosupa. Ba boata National Park ile a amogela gongwe ya bona palo e kwa godimo ya baji bajina la ba kana ba le dikirise masome a matlhano le kgolo masome a supa le borobedi ba tsenyetsa Namibia madi a ka tshwarang 4.8 million. Kaudum National Park yone ile a gatisa bajina la ba kana ba le dikirise pedi makgolo a marataro le borobongwe mme ba tsenya madi a ka tshwarang 503,000. Haritle mo mafelong a tshomarelo ya dipholo-kholo re ile ra bona palo e ko godimo ya ditiro di bulwa Karamakan Association e ile a thapa batho ba kana ba le masome a supa le bone. Maduva Nyangana le George Mukuya Constituency e ile a thapa batho ba kana ba le masome a mararo le bone. Kapingana Kamwaele Conservancy e ile a thapa badiri batho ba kana ba le some le bobedi. Fa Joseph Mbangu Gangu Mbambangunda ile ya thapa batho ba kana ba le bane. Mme go ile ga tsongwa madi a ka tshwarang 70,600 ba Karamakan, 164,600 ke ba Muduva Nyangana le 17,600 ke ba George Mukuya. Fa go tla mo mathateng a diphologolo le batho go raya gore e santse le kgang e kgolo thata. Kwa kgaolo ya Mukwe go ile ga nna le dintsho di le tlhano tse di leng tsa bakwa ke diphologolo ka dikgobalo di le pedi ka ditshimo tse di leng tsa sengwa di le lekgolo masome a matlhano le robedi tse di leng tsa madirectora di kanang di le lekgolo le botlhano. Management practices batho ba ile ba tlhagelwa ke leruo la bone ke dikgomo tsa bone di kanang di le masome a supa le bongwe. Kwa Indiana go ile ga nna le losololengwe fela dikgobalo di le tharo ka dipudi di le masome a mane le bobetsi le leng tsa šwa. Kwa Mašare go ile ga nna le losololengwe fela ka kgobalo e lengwe fela.
1: 16 tons of firewood
0: ha re tla mo nako yena go ile ga nna le go bakanywa ga go bapa le digrense kilometa di le masome a robongwe le bosupa tse di ileng tsa agiwa gorta mollo sekare ga o tuka mo kampe ya ga yo mongwe o ye ko kampe ya motho yo mongwe. Le gone mapodisa a rona a ile a tshwara gongwe a gapa mekgoro e ka nna e le makgolo a mabedi masome a marataro le robedi ditono di le lesome le botaro tsa dikgong le dipale di ka nna di le masome a robongwe le robedi. Le gone go ile ga simolola ka tshingwana ya ditlhare kwa Ndiona le kwa Mashare Development Institute mme le gone go ile ga tlhomiwa ditlhare di kana di le 1,500 Rundu Forestry Office le Forestry Technician kwa Mukwe Forestry ba ile ba bula diphatsiro di kanang di le lekgolo le bobedi bomme ba le masome a bedi le bobedi le borre ba le masome a robedi. Dikgwetlho tse dingwe tse di kgotlhetsang ke go tlhoka madi a lekaneng le go tsaya karolo go tshwanetseng mathata a a rulaganyeng segolo thata go sengwa ga metswedi ya tlholego jaaka dikgongo le ditlhare tse di rengwang thata.
1: Across the region.
2: le gone re ile ya tswela jalo ka skills.

mmogo le masaledi a manamibia ba bangwe ba le 84 a setse a lemogile kwa Aforika Borwa. Go bolokwa ga masaledi a manamibia bao go solofetswe go tla diragala kgwedi ya Phatwe e le malatsi a le 26. Go tla diragadiwa dithulaganyo tsa setso le go ka supa tlotla e e tlhokafalang le go akaretsa ba masika le ditsala le magosi mo tiragalong eo. O reeditse dikgang tsa gago tsa NBC tirelo ya setšhaba. Bonnye batho ba le 16 ba tlhokafetse ka lebaka la tlhaelo ya dijo le tlala ko kgaolong e e amilweng ke leuba thata kwa Uganda kwa Bokone Botlhaba ya Karamoja. Mokwaledi yo o tlhamameng mo lefapeng la ofisi ya tonakgolo Alex Kakoza a re leuba la nako e telele le bakile gore go se ka gamela dipeo dipe mme le gone ga nna le tlhaelo ya dijo e bakileng dintsho. Puso e romeletse ditone di le 22 tsa dijo tsa tshoganetso tse di akaretsang ditone di le 13 tsa paletšhe, ditone di le 9 tsa mabele le tse dingwe tse di romeletsweng kwa kgaolong ya Kabong. Kakoza o tlhalositse gore ofisi ya tonakgolo e rulaganya gape go romelela dijo tse dingwe tsa tshoganetso ko dikgaolong tse le tsone di amilweng thata ke leuba letlala. Motlhankedi o tlhalosa gore kabinete e tla dula gape ka mantaga mme e kgone go rebolela dijo tsa tshoganetso gape tse di kgonang gore di romelelwe ko mafelong a mangwe kwa kgaolong ya Karamoja. Zimbabwe o itsisitse go fokotsa ditlhwatlhwa tsa lokwane le paka ya bobedi mo sebakeng sa beke tse pedi mme go na le matshwenyego a gore dikgang tsa ko Middle East di ka baka gore ditlhwatlhwa tsa lokwane di tlhatlhoge gape. Zimbabwe Energy Regulatory Authority ya re disele e tla fokotsega go nna dolara di le 30 disente di le 64 ka litara. Fa mo nakong e fetileng di sala e ne lopa dolara di le 32 disente di le 31 ka litara. Petrolo e tla fokotsega go nna dolara di le 31 disente di le 62 ka litara go tsweng dolara di le 32 disente di le 34 ka litara e ne le ditlhwatlhwa tsa beke tse pedi tse di fetileng. Pele ga ditlhwatlhwa di simolola go ka wela mo kgweding ya Seetebosigo e le malatsi a le 19, disele le petrolo di ne di tlhatlogile go ka nna didolara di le 34 disente di le 24 ka litara le 34 le sente tse 8 ka litara. Kgabagare go etswe tlhoko ditlhwatlhwa ya oli ya mebaraka ya boditšhabatšhaba le seemo sa ntwa e kgonang go tshegelang kwa Middle East e sa le tiragalo tsa maabane. Zimbabwe o tswelela ka gona ntsa etse tlhoko ditlhwatlhwa tseo. Kgaolo ya ko Middle East yana ya simolola ntwa mme seo sa baka thata go tlhatlhoga ga ditlhwatlhwa tsa petrolo. Iran o bolokile moeteledipele mogolo wa bona wa pele Ali Khamenei kgwedi tse nne morago a sena go bolawa mo ditlhaselong tsa loapi tsa malatsi a mabedi tse di diragaditsweng ke Amerika mo nakong ya ditlhaselo tse di neng tsa diragala mme seo sa bakantwa gareng ga mafatshe. Khamenei setopo sa gagwe kana kesi ya gagwe e ne e phutetswe ka folaga ya lefatshe go etela mahelo a Iman Reza le kwa toropong ya botsalo jwa gagwe ya Mehmet kwa botlhaba jwa Iran. Dikgang di bega gore setopo sa gagwe sa moeteledipele yo wa Islamic Revolution sana sa bolokwa kwa lehelong ke le tlotlegang la Iman Reza. Pito eo yene ya diragala malatsi a le mabedi le fa gone go na le ditlhaselo tse neng tse diragala gareng ga Washington le Tehran mme batlhankedi kwa Iran ba bega gore ditlhaselo tsa Amerika di bolele batho ba le 17 fa bobegadikgang bone ba tlhalosa gore ditlhaselo tsa Amerika di ne di itebagantse thata le go senya borogo gareng ga Tehran le toropo ya Mashhad.
Islam.

projeke ene tshwere e siame jaaka molao ere a itlhomile ya go nna e helelela e le white elephant e le flop jaaka diprojeke tse di boneng ko di-norde kwa le ko di-sade nakongwe le

0: koko ena le value addition e ntse gona gore ke isa di tsone di runaways le di lookaways ke di tlhogo ke di tlhako tsa koko di nna tsa koko of ke ka re ke di tlhako of ke tlhako me not on yana yona gona le di chicken livers gona le di chicken intestines go tswa gona le koko le yone ha we sina go e fer di la mu stekiso gona gore ke sa di drumsticks di wings le di breast le se di kira di packaging wise so o tswa gore wena ha o le motho o batla go tshimola project ya gago o batla go helela ha kae a o batla go improve jana go khila wa go nna motho yo o na le fabric mo plasing ya gago fabric ye packaging na ma ya kokoyewa ka mekgwa e farologaneng gore jana o kgone go rekisa sengwe le sengwe sa na makoko yewa ka le dipuli le tsone gona le mokgwa gore ha o di ruwa jang gore sekwala tlhegelwa ke leruo la gago ha tse dinyane se ka di a shwa ka bonako di gole ka bonako di jise eng le eng le gore o di tsamaise ga kae batho mo mahatshe a mangwe ba ruwa dipudi jano ba di agela dikagologomatlo
1: ke bone o setse o tswelele gore ke go tsenaganong gara gongwe le bareetsi ba bana ba reditse ka thogagalo jaaka o tla o bua sentle jalo ne ke re fela gongwe ke tsenye potso ya gone gore ka ebile rona Setswana kgetholelo yone kgae ya teng ya gore dipudi di a entiwa dikgomo di a entiwa gore di gole ka bonako di gole jang dijo tse tsone tse di bobodisang tse e ha wa o ta e tlhalosa goreng gara ka gompieno ya ka o bua yanao sengwe le sengwe sa entiwa sengwe le sengwe se jesiwa dijo tsa gore di gole ka bonako
0: ee mme jaanong ke batla go tlhalosa ke re ga ke re le mo dilong tse a ke re molao o controla tsone di-GMO seo ke molao gantle o le lekelela mo leatshi la tshona moento o sa siamelang o sa meeting di-standard tseo kore seo ke go controle e gone gale e molao e dirang mme ga ke bua ka ga mokento le dijo tse ditshedi di newang go na le dijo tse mehuta ya dijo e farologanang mme jaano tshona he kwaetsela go ntsha dipudi he di romelela ko nageng phakela di tsamaya di a go ja bojang di tswa kong di boa di tla gape di tla go nwa metsi kore ga he dule he di tlhatlhoba yaka maburu ba dira tsa bone ka ntlhe dipudi tsa batswana tsa batho ba bantsho di farologana thata le tsa batho ba bašweu go na le dilo yaka breedi ya dipudi gore ke qualitate ehe e tlhokega mo mmarakeng ke qualitate e ke pudi ehe mosoroto mang yo e kgonang go tshelang mote ga kgaolo e ntseng jang le jang a kere na le semi ariad le bo arid areas go na le dipudi le dinku tse di kgonang go tshelang mo ke kare
1: mosekakeng
0: ee go na le mehuta e farologanang kore yaanong lona tshwere he bone kitso yawa he searche YouTube le internete gore he bone gore mohuta wa dipudi tse e kgona go di bona kae motlamo dipudi tse wa di mo Zambia motlamo dipudi tse wa di mo Kenya motlamo dipudi tse wa di mo Australia hebe o kgona go di import ha o di importa kano ka motlamo yano o sena go diriwa sentle o ka bona tswelelo pele e siameng o bona profit ya gago e gola o rua jaanong a sa commercial farmer o rua sentle yaanong o rekisa nama e siame e kgonang go exportiwa le gone go tswa mo Namibia ko mahatshe a mangwe ka gone itse gore Namibia ke lehatshe le le batho ba jaaka bona machina yana ba na le interest mo Namibia yana ba re population ya tshona ke 3 million mme lehatshe la tshona le tona
1: le bophara thata
0: bophara jaanong bophara wa lehatshe leo go raya gore he kgona go tshimolola jaanong he lekela gore molao one o hene lehatshe gore kgone go na le dipolase dipolase tsa tshwanetse go di tshimolo di bereke yaka dipolase tsa South Africa ke batho bangwe ga se ba tsamaye ba ye ko South Africa mme melao ya ko South Africa go bona dipolase tsa South Africa
1: ke
0: bontle e na le
1: di-biesegate
0: e na le di-factory
1: ga se go ruela gore nna ke na le dikgomo di le tagaufo di le decent
0: le medi wa bone ga ba sena go harvester medi sengwe le sengwe se ba se harvestang ba se package ba se eta value ya sone ya la gone ba se package ya la gone mo polaseng dikgetsi tsa bone di tswa ka leina le stampa sa polase ka leina la medi
1: jaaka lone polase ya dilemune
0: ditamati dikgolo o semerwane makwele kore ke dilo tse di tswangela mo polaseng.

Re a di conca camino, re a bina, ojamonati, re jamonati, motiva SFM, mamorato wa gago.

Tagliarlo, vai, insomma, che lo capelli, Arbore. Baccia di Luca Mrago Belgium, Barrago, no, Obeyo, Cavagna Malacoy, vai, tagliarlo. Doku, Doku, Doku, Doku. Tagliarlo, è nella bancara, Rocali. Sapete che la Yalan Tenzel, Zacolopo, Arbore, e c'è la quantità, Hai, banna.